0: qui potevo mangiare per fare tempo.
1: Three, 41 set of square priority, three.